Ya, o le nei bese wa fo fa fonga mai le tatou tunu. Mai le bunia la vaa, ia mo nei o tatou tina ma tutua. O lo mafuta mai le nei vaenga o le tatou polkalame. Lo fatele antu, nei vaenga o le fiafi.